voglia venisa una regina degli elementar, senza vigliazza qualche ragazza teso corbella per camminar. La venisa domma mattina una regina

mattina ad una regina devi mentar. Voglia venisa ad una regina devi mentar. Entrami in piazza qualche ragazza teco corbella per camminare. Alla venisa domma mattina ad una regina.